0: Put your weave on it.
1: Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gianni, Gian